Adiutore nostri in nomine Domini, Domine Chisaudi orazione meglio, Domino suo visto, oriamo destra verso il prossimo creatore esista, prestimo legno, ed un antatium tuo, e il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.